Concerto per flauto in re minore di Baldassare Galuppi, flauto James Galway e orchestra di camere musici Veneti, agenzia di Claudio Scimoni. Radio Mecchi, classica e attuale, 12:16. Due sonate per piano solo, SR17 em Mi bemol maior e 87 em Sol menor, de Padre Antônio Soler, e ao piano Maria Luísa Henrich.